0: il resto. Udire bramo il resto. I dubbi, i sospetti, ce la mi fa.
1: Mi scaccio i sospetti, i sospetti, i sospetti.
0: I dubbi, i sospetti, ce la mi fa.

armi al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non piovrai, Peppe Natale, non piovrai.

cosa son esso streghe che incantano, il resto non dico, sirene che cantano, il resto non dico, civetti che allettano, il resto non dico, comete che brillano, il resto non dico, son rose spinose, son volpi vezzose,

quelli che vogliono Mario. Quelli che cantano dentro nei dischi perché c'hanno i figli da mantenere, oh yeah. Quelli che da 20 anni fanno un lavoro d'equipe convinti di essere stati assunti da una

quelli che dicono che la politica è una roba sporca, quelli che votano scheda bianca per non sporcare, oh yeah. Quelli che Mussolini è dentro di noi, ma va. Quelli che vorrebbero arruolarsi nell'SS ma non hanno il fisico e non possono darci la divisa, e allora fanno le scuole di sopravvivenza e muoiono tutti. Purtroppo quasi tutti. Quelli che hanno il padre che fa il prete. Quelli che credono che Gesù bambino sia Babbo Natale da giovane.

I malati bisognerebbe ammazzarli tutti, insomma, e andare a posto un minimo. Quelli che il nuovo policlinico è una visione del cielo. Quelli che erano 150 ergastoli, tutti giovani, pronti e forti, tutti assolti. Quelli che la mafia non ci risulta. Quelli che fanno l'amore in piedi convinti di essere non piedati.

quelli che ha detto il telegiornale. L'ha detto il telegiornale. L'ha detto il telegiornale. Ha detto che piove. L'ha detto il telegiornale. Va bene, Mosè. L'ha detto il telegiornale. Quelli che il primo furto non si scorda mai. Quelli che si ricordano. Quelli che hanno cominciato a volare da piccoli, non hanno ancora finito adesso e non sanno ancora che cazzo stanno facendo.